0: Sono
1: Romagnolo
0: Capri,
1: io sono e
0: prendo
1: il
0: diciamo. Sono
1: Sosio.
0: Io sono
1: e
0: prendo il
1: diciamo.
0: Sono
1: Sosio.